under snare. The kick under snare. The kick under snare. The kick under snare. Kick snare. Kick snare. Kick snare. Kick snare. Kick snare.